ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: I don't feel.
1: Radio Emonia.
2: Allo? Povite Jones e tutte un shumva plaza.